nipa kwa kye kobi che che yena ga atadi ansiti na che yen yena abi abi chia no padi e be di pokra eti eh sa wo che be bi ya no wo che.

de Dakamo. Osiwei adumo. Enya wani suo nyam sapo. Suo nyamine jani free boni ho ate.